tsotlala moshatele gore sengwe se se gametse ke mo mosetana wa mabedi senkile le matlhoma hebi tlhokwana la tsela mosetana wa marata go lejwa dumela lefoko la motsoga pele fare ke sale ke go tlhomile letlhole le ntshotshonono tlhatlha matsholana le di ya botlhabatsatsi matlhodipona matsaga go mosetana wa batho